Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse...

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss. Dillo a tutti.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: volte basta cambiare prospettiva, guardare le cose al contrario. C'è chi lo fa per gioco e chi riesce persino a riconoscere una canzone. Dal 31 agosto tornano i Corrieri di Kiss Kiss con Alfio e Ciro, e torna anche il Reverse, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Dai mattinieri. L'appuntamento è da lunedì 31 agosto, dalle 5 alle 7. Max Poli e la Leti, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
2: Buono.
1: Melone retato.
2: Buono.
1: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
2: Buono.
3: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
4: Con il fuoritutto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro, fino al 23 agosto, solo da 1 euro.
5: Kiss Kiss.
6: E allora sorry, scusa, lo sento, parole diverse ma stesso universo.
7: La musica più bella,
8: Kiss Kiss,
7: suona solo

0: Buongiorno a tutti, buon lunedì 10 agosto, è lunedì della settimana che ci porta al Ferragosto e festeggiamo con Marta Martinez.
1: E festeggiamo anche con Mr. Benny, con noi chiaramente salutiamo dagli studi in esterna qui di Rossano, Corigliano Rossano, Benedetta Infusino.
0: Ecco, ringraziamo e salutiamo anche Pica dalla regia centrale di Napoli, io e Benedetta dobbiamo dirti grazie Marta per la cena di ieri sera. We were a long way from home, haven't seen you in so long. Grazie mille Marta, una cena, un primo piatto ieri con alici, mollica di pane,
1: non bisogna,
0: collatura bella.
1: Lo so che si dice stipka trova, però fondamentalmente è giusto in estate lasciarsi un po' andare anche dal punto di vista e non pensare troppo alle spese.
0: Siamo generosi con una tripletta e la musica più bella, subito Emma e Fabri Fibra con la loro antidroga.

0: Carpenter con Taste su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Buongiorno a tutti ancora da Marta e Benny.
1: Kiss Kiss Play Summer, vi terremo compagnia fino alle 13, ci faremo compagnia fino alle 13 in questo
0: 4.
1: Lunedì 10 agosto. Noi siamo in diretta da Rossano Calabro all'interno dell'acquapark Odissea 2000, insomma abbiamo la nostra postazione, lo dico alle persone che magari tra poco verranno qui, passate a salutarci. Abbiamo anche, ecco, un piccolo cadeau per chi verrà e dimostrerà di essere un affezionato ascoltatore.
0: Sì, ma bussate con i piedi, come dico sempre. Non è che arrivate qui e volete il gadget, bisogna bussare con i piedi, portare un caffè alla Martinez, anche una treccina con miele e noci, perché io so, sapete che io a quest'ora ormai lo dico sempre,
1: mangio
0: la treccina. Sì, esatto, anche se sai che d'estate in particolar modo, siccome ai buffet degli hotel ci sono spesso anche le colazioni salate
1: internazionali,
0: sono tante le persone che preferiscono magari, ecco, sperimentare uova, bacon, fare la colazione salata.
1: Perfetto, abbiamo capito che a te piace quella dolce
0: e che ho fame
1: e che hai fame e che tante persone sono in questo momento già sveglie, chi si sta spostando, chi sta lavorando, chi per un bagnetto veloce, chi per una vacanza un po' più lunga. In ogni caso noi abbiamo questa sana abitudine, perché siamo anche noi abitudinari, nella prima parte di questo spazio siete voi protagonisti con la vostra voce, però con messaggi in cui ci raccontate quello che state facendo con una canzone a vostra scelta. Canterini.
0: Canterecci, come vi pare. Facciamo un esempio, maestro.
1: Ecco, stamattina mi sono svegliato alle 7:30 perché Marta Martinez mi ha svegliato ma non ha bussato con i piedi.
0: No,
1: mi ha detto svegliati, fatti tu la colazione, tra poco siamo in diretta.
0: Esatto, scegliete voi una canzone che più vi piace e raccontateci dove siete in questo momento, da dove ci state ascoltando, che cosa farete stamattina soprattutto, ma chi ve lo fa fare di essere già svegli a quest'ora del mattino, magari qualcuno dovrà andare al lavoro, insomma qualsiasi cosa stiate facendo in questo momento raccontatecelo sulle note di una canzone che vi piace, qualsiasi sia.
1: 347 490 0042, vi aspettiamo.

0: Niente, si intitola così il singolo di Lorenzo Lupo, peraltro nella giornata mondiale del leone, perché oggi si celebra il 10 agosto, la giornata mondiale del leone, che è protagonista di questo lunedì di anche su Radio Kiss Kiss.
1: Giornata mondiale del leone, sicuramente ci sono tante curiosità ti possono raccontare, legate al mondo animale, in particolar modo in questo caso proprio al leone.
0: Sì, i veri cacciatori sono le leonesse, le femmine compiono circa il 90% della caccia della savana, le leonesse nel loro periodo di estro, quindi quando hanno voglia, sono loro a proporsi al leone per l'accoppiamento e riescono ad accoppiarsi anche fino a 100 volte al giorno.
1: Alla faccia del bicarbonato di sodio.
0: Per aumentare le probabilità, insomma, di fertilità, ecco, quindi loro provano, vanno sulla quantità.
1: E leggevo anche per, insomma, finché non si sappia chi è il padre del cucciolo, così che non litighino tra di loro i leoni.
0: I leoni. Allora, voi siete dei leoni all'ascolto, nel senso che già state inviando tanti messaggi cantati in cui ci raccontate perché siete già svegli e che state facendo. Sentiamo uno su tutti.
2: Questa mattina mi sono svegliato presto.
1: Bene.
2: Ho fatto la colazione prima ancora a letto. Faccio la spesa, preparo un bel pranzetto per le mie bimbe con il loro faccetto.
0: Ah, un rapper fantastico.
1: Complimenti.
0: Anche in rima baciata, 347-490-0042. Tra poco spazio ancora a voi, perché siete già svegli. Dove state andando? Però con una canzone inventata, potete fare la parodia di una canzone famosa, quello che vi pare.
1: Sto andando al mare perché adesso fa tanto caldo. No, questa non era granché, no. Saprete sicuramente fare di meglio.
0: Meglio in Capital Cities con Safe and Sound.

Let's go! Da Medioworld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta Medioworld Club, Smart TV Samsung 55 pollici mini LED AI scontato del 20%, tuo a 495,20 €. Approfittane subito in negozi e online. Medioworld. Kiss, kiss.

mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: quando si svegliano la mattina già bevono Coca-Cola, però insomma non è la cosa giusta, e se la agitano anche poi rischiano insomma di non essere apprezzati anche dal resto della combriccola.
1: L'autogavettone, tanti ascoltatori.
0: Si fa già oggi il gavettone?
1: Sì, beh, Ferragosto tecnicamente, ma ci siamo, ormai la settimana di Ferragosto è quella lì, è partita proprio con oggi. Allora, tanti ascoltatori già svegli che in maniera cantata ci stanno dando il buongiorno, ci stanno raccontando perché sono già svegli, eccoli.
2: Mi sono svegliata stamattina presto.
0: Bene.
2: Ho fatto colazione con il prosciutto.
0: Salata, vedi?
2: Sono andata a lavorare e appena arrivata ho acceso la mia radio, ho messo Radio Kiss.
1: Meno male.
2: Buongiorno a tutti.
0: Bene.
2: Kiss da Imma.
0: Ancora.
1: Ciao Imma, buona giornata.
0: Imma, un abbraccio.
1: E buon lavoro.
0: Prosciutto,
1: andiamo avanti.
0: Prosciutto buono.
3: E svegliarsi la mattina perché si è poveri. È solo lunedì e non ce la faccio più. Un abbraccio dal Molise, a tutti.
1: Un abbraccio a te, il Molise esiste, è già sveglio e canta pure, diteglielo al resto d'Italia.
0: Energia. Oh.
4: Noi andiamo a Positano, andiamo a farci il bagno insieme ai nostri amici, sotto l'ombrellone, non si può più stare,
0: no.
4: Anche dentro casa, andiamo dentro l'acqua,
0: certo.
4: Con 30 gradi in su.
1: No, vabbè, per me.
0: Posso dire, però nessuno ha cantato sulle note di Acostiena Amalfitana.
1: Ecco.
0: Nessuno, sostituendo magari con la località in cui sta andando.
1: Io potrei dirti la cabina condizionata, non devo portare a Milano perché qua sta una cabina condizionata, quindi
0: c'è fortuna, ragazzi.
1: L'unica cosa è quella. Aspetta che ce n'è probabilmente qualcun altro che lo sentiremo tra poco, perché ancora in tanti al 347 490 0042, in maniera cantata, ci stanno augurando il buongiorno raccontandoci la loro mattinata.
0: E continuate a farlo con la vostra carica, la vostra energia. Tra poco ascoltiamo ancora le vostre ucole vibranti. E a proposito di canzoni,
1: Sing, ci sono i Travis.

casa? Noi ti aspetteremo qui da lunedì 31 agosto con Pippo Pelo e Adriana Petro. Torna il Pippo Pelo Show solo su Radio Kiss Kiss.

0: Dance con David Thames nella musica più bella di Radio Kiss Kiss in questo 10 agosto. Marta, ti posso dire una cosa?
1: Certo.
0: Che questo mese sta volando, a differenza di luglio già siamo al 10 agosto, poi in un attimo è finito anche agosto, è finita l'estate, quindi questo tempo che scorre inesorabile.
1: Il tempo è galantuomo.
0: Certo, vabbè, ti rispondo, se sono rose fioriranno.
1: Anche se non esistono più le mezze stagioni, no?
0: Infatti, non può piovere per sempre, anzi.
1: Questo caldo è insopportabile.
0: Ma sai, non è tanto il caldo, è quanto l'umidità che ti sfianca.
1: Si stava meglio quando si stava peggio.
0: E non ci sono neanche più i valori di una volta.
1: Ai miei tempi, ci si divertiva con poco.
0: Vabbè, ma l'importante è la salute. Tanti soldi vanno e vengono.
1: Chi non lavora non fa l'amore.
0: Ma il lavoro nobilita l'uomo.
1: E poi gli uomini pensano solo a una cosa.
0: Donna al volante, pericolo costante.
1: Io sono l'eccezione che conferma la regola.
0: Certo, sei come il 3, il numero perfetto.
1: Non c'è 2 senza 3.
0: E la matematica non è un'opinione.
1: Quante ovvietà potremmo dire ancora? Ovvietà che abbiamo sentito dire tantissime volte e che abbiamo detto noi tantissime volte.
0: Ecco, Club Dago e Giuliano Palma su Kiss Kiss.

0: cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
1: Yuhu! C'è nessuno!
2: Yeah! Uno c'è!
1: Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Kiss Kiss.
5: Cuore fresche, crocchette, Cennamo.
6: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità scodinzolare.
6: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: Kiss, kiss.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69 euro.
10: Kiss, kiss. Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 giga di RAM scontato del 20%. Tuo a 679,20 euro. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
11: Kiss, kiss.
12: Ah, che male c'è. Già la vita è complicata. Se mancavi solo te.
0: La musica più bella suona solo

0: Ken Cremont, Serena Brancale e The Colors, tutti insieme appassionatamente.
1: Che carini, belle combriccole. Allora, parliamo di una storia che sta facendo molto discutere. Può succedere, ragazzi, che un bambino faccia un capriccio, è la normalità, ma non è la

0: normalità che il capriccio interferisca o infastidisca altre persone. Allora, su un volo in partenza dal Canada diretto a Toronto, un bambino si è rifiutato di sedersi e allacciare la cintura tra urla, calci e pianti. Non voleva saperne di rispettare le regole di sicurezza, per cui l'equipaggio è stato costretto a tornare indietro per far scendere la famiglia con il bambino. Ma intanto tutta sta storia aveva portato via molto tempo, quindi il volo aveva accumulato parecchio ritardo. Fine della storia, la compagnia aerea ha dovuto annullare e riprogrammare il volo per il giorno successivo.
1: No, ben incredibile, davvero sembra una storia cinematografica e farebbe incavolare anche in quel senso lì, perché poi si dice che insomma, la colpa chiaramente è dei genitori, perché un bambino piccolo che fa il capriccio non è che può essere lui il colpevole della storia. Ma avessi fatto io ste storie, ora non voglio fare quel tipo mia madre, che non è stata mai una madre violenta, ma insomma mi faceva timore già con gli occhi, con lo sguardo e con una parola, non aveva bisogno neanche di alzare le mani in alcuni momenti, ma si sarebbe risolto tutto in maniera diversa. Però tu dici che l'aereo era già nella famosa fase di rullaggio, quindi già pronto per partire.
0: Sì, sono dovuti tornare indietro, non trovavano una pista disponibile, per cui si è perso tanto tempo, si è fatto tardi e quindi il volo è stato annullato e poi rimandato al giorno successivo. Io non oso immaginare gli altri passeggeri come l'abbiano presa, cioè, e spero che la mamma e il padre si siano mortificati per questa situazione circostanza.
1: Ma più che mortificati, io direi poi il risarcimento danni, perché poi per stare un'altra notte in un hotel, io ho un impegno di lavoro, arrivo con un giorno di ritardo, chi lo ripaga? La coppia, i genitori del bambino?
0: Allora ci sarebbero così tante riflessioni da fare su questa storia che fa

0: proprio figlio e sappia quali sono i contesti magari da evitare, onde appunto incappare in situazioni del genere.
1: Sì, in tanti scrivono mazza e panella fanno i figli belli, chi dice che i genitori dovrebbero appunto avere la responsabilità di un figlio, qualcuno dice poi non fanno salire i cani a bordo, insomma riflessioni sparse.
0: Adesso la musica più bella, Told to You.

momento della giornata in cui finalmente rallenti, lasci il lavoro alle spalle, accendi la radio e ricominci da te. Dal 31 agosto torna il viaggio verso casa con Rita Manzo, dal lunedì al venerdì, dalle 19.

0: Irama con Arrogante, adesso pronti per il nostro momento history con insomma un bel gruppo di ragazzi che abbiamo amato particolarmente e che abbiamo ancora, che quest'anno hanno compiuto 30 anni di carriera. Da boy band sono diventati ufficialmente man band. Sto parlando dei Backstreet Boys.
1: Di chi eri innamorata tu?
0: Brian. Quello con la mascellona un po' grossa.
1: Pensavo invece Nick Carter, che peraltro ha debuttato come cantante solista della band proprio in questa canzone, che è una ballata malinconica, racconta la fine insomma della spensieratezza di una relazione.

0: con i miei sentimenti, Blessed Boys nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Sono le 11, buongiorno a tutti da Marte e Benny in diretta dall'acquaparco di Sia 2000. Siamo a Corigliano Rossano, c'è un bel sole, fa caldo e in questo lunedì tutto va bene.
1: Hai da fare questa sera?
0: Stasera, ma avrei un impegno, ma potrei anche liberarmi.
1: Vorrei andare in spiaggia.
0: Sì.
1: No, beh, mi serve qualcuno che mi accompagni perché ci sono le stelle cadenti stasera.
0: Ah no,
2: americana.
0: Strane, quindi non posso accompagnarti.
1: Ci auguriamo che tante persone stasera appunto guardino verso il cielo per le stelle cadenti. Tra poco parleremo della notte di San Lorenzo. Prima Dracula.

0: Dopamine con Purple Disco Machine, la musica più bella di Radio Kiss Kiss Bella. Dopamina che è prodotta dal cervello, un ruolo chiave, no? Nella motivazione, nel piacere. Guardare le stelle e soprattutto vedere, come si dice in gergo, una stella cadente è anche quello un effetto dopamine, no? Che dà piacere.
1: Io sono piena di dopamina, guarda, la posso vendere.
0: A quanto va il chilo?
1: Ma gratis, oggi è gratis, va.
0: Allora, stasera notte di San Lorenzo, auguri a tutti i Lorenzo, sì, innanzitutto. E peraltro questa data coincide con la notte delle stelle cadenti, le Perseidi, che viene celebrata a livello proprio popolare, anche se gli esperti dicono che la massima attività dello sciame avviene di solito tra l'11 e il 13 agosto, questa notte conserva sempre il suo fascino della tradizione legata proprio al martirio di San Lorenzo.
1: Il potere dei desideri. Allora, guardare una stella cadente ed esprimere un desiderio deriva, tra le altre cose, dall'antica idea che il cielo si apra in queste notti speciali e che gli dèi ascoltino i sogni degli uomini. Ma cosa sono davvero, poi, fondamentalmente? Non è che cadano stelle, no?
0: No, sono meteore, piccoli detriti di polvere, ghiaccio, grandi come un granello di sabbia, però per noi sono le stelle. Per noi, anche
1: esatto.
0: Perché poi tu punti sempre quella più luminosa. E se vedi
1: che
0: quella
1: non cade
0: lì,
1: mai poi.
0: Ho visto quella lì più luminosa. E poi la prima cosa, l'ho vista, anche tu. E chi ti sta a fianco risponde mestamente: no, io non ho visto nulla. Non ho visto
1: nulla. Sei distratto in quel momento. I posti migliori per vederle sono chiaramente lontano dall'inquinamento e le luci della città. E in Italia il miglior posto è la Sardegna.
0: Ah, interamente proprio la regione Sardegna.
1: Perché si conferma la regione complessivamente più buia d'Italia. È ideale per l'osservazione delle Perseidi, grazie alla sua bassa densità demografica. Quindi, insomma, beati quelli che sono in Sardegna in questo momento e i sardi, chiaramente.
0: Non solo per questo, direi, ma in generale, no. Insomma, stasera, ecco, spiagge o comunque colline, luoghi con poca luminosità, occhi all'insù e desideri già pronti per questa notte. Anche tu ce l'hai il desiderio?
1: Oh, un desiderio in particolare, quello di far entrare Carmela. Entra Carmela.
0: Ecco, il desiderio che pica, che è la stella in questo momento, la nostra stella polare, realizza subito così.
2: Kiss Kiss, play summer.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Carmela con la voce di Cioffi nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Non è equiparabile magari a vedere una stella cadente e vedere magari realizzato il proprio desiderio nascosto, però siamo qui a realizzare comunque dei desideri in questo momento.
1: Esattamente, perché abbiamo allestito anche oggi un bellissimo jukebox con cui potete chiaramente scegliere la vostra canzone preferita. Cosa dovete fare? Dovete prendere gli spiccioli che avete in tasca, ma bastano 50 centesimi ragazzi.
0: Beh,
1: basta
0: niente.
1: Poco.
0: Detto niente.
1: Dovete infilare questa monetina nell'apposita
0: fessurina,
1: esattamente, nel nostro jukebox e poi richiedere la vostra canzone preferita. Dovete farlo chiaramente tramite una nota audio e dovete darci anche una motivazione. Facciamo un esempio.
0: Ecco, vorrei sentire Più bella cosa.
1: Come ti chiami?
0: Come
1: ti chiami?
0: Oppure Strange World. Perché mi ricordo la finale di quel festival bar in Piazza Plebiscito a Napoli, uno dei primi spettacoli live della mia vita, ad esempio. Ricordo che indossò anche la maglietta del Napoli Calcio.
1: Bella.
0: Se ricordo bene, in quell'edizione.
1: Ciao a tutti, mi chiamo Marta, vorrei ascoltare Jon Bon Jovi con It's My Life.
0: Ecco.
1: Perché mi ricorda un'estate adolescenziale, ero in Calabria e quell'anno lì mi sono molto ma molto divertita, ho fatto delle amicizie che ancora oggi porto nel cuore. Ho esagerato, vabbè, comunque richiedete quello che vi pare, la vostra canzone del cuore proprio al nostro jukebox.
0: Allora 347 490 0042, il vostro nome, la canzone, la motivazione. Tra poco uno di voi verrà accontentato e la sua canzone verrà trasmessa in diretta qui anche dall'acquaparco di Sia 2000 su Radio.

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
4: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
5: Da MD fino al 23 agosto con lo speciale grigliata ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio trovi gamberi argentini L1, le specialità di Beppe da 800 grammi a 9,49 euro, e gli hamburger di Angus e i firmati MD a 3,50 euro. Da MD, per preparare la tua grigliata, trovi prezzi cotti a puntino.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta? È tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
9: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
10: E un gelatino o uno stuzzichino?
9: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
12: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi, perché se non Deghi, non ci credi.

0: Giselle con Dimanche Midi Pill su Radio Kiss Kiss. E allora devo dire che al nostro jukebox sono arrivate tantissime richieste stupende, una più bella, forse eravate pieni di monetine, cavolo.
1: Sì, ma portafoglio pieno, quello pesante, con tante monetine. Ascoltiamo un po' di canzoni richieste al jukebox di Radio Kiss Kiss.
2: Ciao, mi chiamo Luigi.
1: Ciao.
2: Vorrei ascoltare la canzone di Eros Ramazzotti, Più bella cosa non c'è.
1: Oh,
2: motivazione la voglio dedicare alle mie donne, Francesca e Ludovica.
1: Bravo.
3: Buongiorno a tutti, mi chiamo Jennifer, io vorrei ascoltare la mia canzone del cuore, che è degli 883, La regina delle celebrità.
1: Bella.
3: Perché è una canzone che ascoltiamo spesso io e i miei figli. Kiss. Bella. Kiss
1: a te.
4: Ciao Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
4: Sono Valentina da Vico, vi volevo chiedere se potete mettere All the Stars di SZA, che mi ricorda tanto le mie estati a Pallinuro nella costa cilentana. Un kiss kiss a tutti.
1: A te.
5: Lina da Brindisi, una canzone che mi piacerebbe tanto ascoltare e che dedico con tutto il cuore è di Mina. La canzone è Lui. Sono 35 anni sposati e ringrazio quell'estate, quella lontanissima estate quando l'ho incontrato. Grazie
1: a te, che bella dichiarazione d'amore. Vedi, siamo in un momento di aridità, proprio di sentimenti, e questi messaggi fanno bene al cuore, fanno ben sperare.
0: Esattamente, ma il nostro jukebox ha scelto, signore e signori, di accontentare questa richiesta qui.
6: Ciao Benny, ciao Marta, io da una settimana ogni giorno metto monetine nel jukebox sperando di poter ascoltare Mark and the Mechanics, Over My Shoulder, perché lo sapete ormai, mi ricorda un amore finito purtroppo. Kiss kiss a tutti.

0: Taif con Parlare d'amore, e oggi avrei bisogno di un po' di divertimento. Non mi fai più ridere come un tempo.
1: Beh, io ho provato ieri con due freddure, sono andate male. Ci riprovo?
0: Beh.
1: Ne ho una pronta per te, molto fredda, molto fredda. Cosa fa una zanzara che rivela di essere omosessuale? No, fa coming outan. Ti è piaciuto?
0: No, non l'ho capito.
1: Coming outan.
0: No, non l'ho capito.
1: La zanzara.
0: No, non l'ho capito.
1: Ma tu hai difficoltà proprio.

0: Glass Animals con Heat Waves dal 2022 su Radio Kiss Kiss.
1: Noi siamo pronti, come accade spesso intorno al trentesimo minuto di ogni ora, ad accogliere una grandissima novità.
0: Una novità che parla di lucciole, che in questo caso simboleggiano le piccole luci di speranza, gioia e amore delle persone da sprigionare anche nei momenti più bui.
1: Dal 2020 Martin Garrix, Bonavox e U2 stanno lavorando a questo progetto e il risultato, eccolo, si intitola Five.

0: località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Drop Dead.
1: È Olivia Rodrigo con Drop Dead su Radio Kiss Kiss in questo periodo di agosto, dove nel nostro mondo calciocentrico, che non lo dico in maniera così contraria, perché comunque il calcio anche a me piace seguirlo, nonostante la mia amata SPAL ormai siano 2 anni che è caduta nel fallimento e sta cercando di risalire da un'eccellenza sempre più difficile, siamo nel bel pieno degli europei di nuoto e oggi anche, ricordo, come già detto prima, sono iniziati gli europei di atletica, ma per quanto riguarda il nuoto oggi sono iniziate le gare in vasca, quindi tantissime

sono ancora le aspettative, perché già ci sono diversi nostri atleti che stanno puntando alla medaglia, sono già chi in finale, chi in semifinale, insomma arrivano belle notizie dalle vasche di Parigi, in un medagliere che in questo momento a guardarlo è veramente esaltante. Cioè l'Italia sta stracciando un po' tutti con 23 medaglie in totale al momento ottenute grazie ai tuffi, nuoto sincronizzato, le gare di fondo fatte nei giorni precedenti. Sono ben 7 gli ori, 7 gli argenti, 9 i bronzi al momento portati a casa dai nostri atleti, che sono convinto si potranno rimpinguare in queste gare in vasca. È il momento di Lorenzo Lupo, questa è Niente. Ricordo.

che ci ha tirato fuori Lorenzo Lupo con Niente, che ci accompagna anche alla fine di questa seconda ora. E come al solito facciamo un salto nel passato, questa volta nel 1992, stesso anno in cui una nave cargo in rotta da Hong Kong per gli Stati Uniti, affrontando una tremenda tempesta nel Pacifico, durante una mareggiata perse tra le varie un container che si aprì, disperdendo nel mare ben 28.000 paperelle gialle di plastica, che rivoluzionò addirittura anche la ricerca delle correnti oceaniche globali. Nello stesso anno usciva questo successo di Madonna, Deeper and Deeper.

0: Era il 1992, Madonna Deeper and Deeper, è il momento di sentire le ultime novità, passo la linea alla redazione.
1: Una buona serata e bentrovati. In primo piano il terremoto in Colombia di magnitudo 7.4. Le autorità locali riferiscono di numerosi morti, almeno 20 nelle località più colpite dal sisma. Il sindaco di Cali parla di una ventina di grandi palazzi crollati e di persone sotto le macerie. Ci sarebbero anche dei bambini tra le persone intrappolate sotto l'ospedale universitario della città che è venuto giù. Almeno 6 aeroporti sono stati danneggiati dal sisma, avvertito anche nei paesi vicini. La Farnesina segue il raccordo con la missione diplomatica in Colombia, l'evolversi della situazione nel paese. Al momento non risultano italiani coinvolti. Medio Oriente, il premier israeliano Netanyahu ha annunciato che non intende ritirare l'IDF dalla striscia finché Hamas non sarà completamente disarmato. La Casa Bianca minimizza: non siamo preoccupati dalle sue parole, ci aspettiamo che gli Stati Uniti facciano pressione su Netanyahu, dicono da Hamas, affinché rispetti la tabella di marcia e non ostacoli il processo per ragioni elettorali. Continua a salire la tensione sui migranti in Europa sullo sfondo dello scontro Italia-Spagna su Schengen. La Germania è pronta a rimandare nel nostro paese e in Grecia i profughi sbarcati dopo l'entrata in vigore dal 12 giugno del nuovo quadro normativo europeo. Intanto Giorgia Meloni e la premier danese Frederiksen hanno postato insieme su Instagram per mandare un messaggio congiunto all'Europa e dire no a un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Arrestato l'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavito, l'accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista di Report Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Pomezia. La misura cautelare è stata emessa dal GIP di Roma nell'ambito dell'indagine della procura in cui si contesta anche il metodo mafioso. Emesso un mandato di arresto anche nei confronti di Gomez Clesio Tavares, factotum di Lavitola, accusato dai PM di aver partecipato al progetto dell'attentato. L'uomo attualmente latitante si troverebbe in Camerun, suo paese d'origine. Le imprese dell'indotto ex Ilva in stato di mobilitazione si preparano a procedere con la richiesta di licenziamento collettivo, lo comunicano le associazioni datoriali al termine della riunione urgente convocata nell'ambito del tavolo permanente per Taranto. Non c'è più tempo da perdere, dicono. La settimana di Ferragosto si è aperta ancora una volta con temperature roventi su tutta Italia. Oggi sono 18 le città da bollino rosso su un totale di 27 monitorate. La situazione è destinata a peggiorare progressivamente. Domani i bollini rossi salgono a 19, mercoledì arriveranno a 20. Lo sport, nuoto al via le prove in vasca agli europei di Parigi dalle 18.30 a semifinali e finali, dove l'Italia potrà giocarsi 3 medaglie con Razzetti nei 400 misti uomini e la 4x200 stile libero femminili e maschili. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco, Kiss Kiss a tutti.
0: Ed eccoci qua, pronti per iniziare questa terza ora, sempre in mia compagnia, sono sempre Paolo Franceschini, ancora coadiuvato in regia, se magari coadiuvato lo dico bene, anche da Giovanni Imperatore, e anche con un po', diciamolo, guarda, un po' con un po' di tonfo nel cuore per le immagini che stiamo vedendo, che stanno arrivando dalla Colombia, e che dire, noi siamo solo qua a cercare di dare anche la nostra solidarietà a tutto il popolo colombiano, anche nonostante la distanza, ma insomma, questo mondo è un po' strano, diciamo, ultimamente, quindi cerchiamo un po' di darci alla leggerezza, alla bella musica e alla nostra compagnia. È il momento di Tommaso Paradiso con Agitare.

Two Step Ed Sheeran e Lil Baby su Radio Kiss Kiss. Oggi è il 10 agosto, abbiamo già parlato all'inizio della partenza di Magellano che era il 10 agosto, abbiamo già parlato delle stelle cadenti, ma in quanti di voi sanno che il 10 agosto del 1793 cade anche l'inaugurazione del Louvre? L'ho proprio coniugata malissimo. Comunque nel 1793 apriva il Louvre. Credo di dover dire pochissime cose riguardo ad uno dei musei più famosi del mondo, se non che mi ha riportato alla memoria quello che è successo pochissimi mesi fa, ottobre 2025, il furto dei gioielli al Louvre, che in una di quelle che sembrava una puntata di Lupin. Voglio proprio giusto rinfrescarvi la memoria, come sono riusciti a fare questa cosa? Raggirando il sistema di sicurezza. Dico come sono riusciti i ladri, raggirando il sistema di sicurezza, perché sono riusciti ad entrare riuscendo a capire qual era la password per aggirare la videosorveglianza. Pensate che al Louvre, cioè, quindi sottolineiamo il Louvre, non il dopolavoro ferroviario, la password della videosorveglianza era Louvre. Louvre, cioè al Louvre hanno pensato geniali di mettere come password proprio questa. Ed è proprio qua che voglio un pochino collegarmi, visto che poi daremo anche i premi con il gioco della password, riguardo alla grande fantasia che riusciamo a non avere nel proteggere tutti i nostri dati sensibili attraverso le nostre password.

0: Il grande ritorno di Dolce Nera con Epopea su Radio Kiss Kiss. Stiamo parlando di password, giusto per introdurre anche il gioco che faremo tra qualche minuto. Diciamo che è un discorso che magari non è proprio nell'attualità, ma l'ho collegato al Louvre. Però saprete, probabilmente molti di voi, che gli esperti di cyber security NordPass fanno ogni anno la top 200 delle password più comuni al mondo. Lo riescono a fare tramite algoritmi che insomma riescono a vedere. Sappiate che siamo sempre tutti protetti, ma fino ad un certo punto, però perlomeno al momento mi sembra che ci sia ancora più buon senso che altro. E non darò una notizia sicuramente nuova nel riuscire a fare di tutta l'erba un fascio nel quale molti siamo caduti nel utilizzare come password 123456, che è la più utilizzata a livello mondiale, ma anche la più utilizzata in Italia. La seconda, pensate che è admin, proprio queste lettere admin, perché nessuno si sbatte neanche minimamente a cambiare qualcosino in quello che è già preimpostato dalla fabbrica. In Italia però perlomeno siamo un pochino più creativi, perché saltano fuori anche tra le password più utilizzate qualcosa legata al calcio. Pensate che le più utilizzate sono proprio Napoli 1926, che è l'anno, tra l'altro si è festeggiato il centenario proprio pochi giorni fa del Napoli, e Juventus, proprio così com'è. Chissà quali sono le password più strane per poter andare avanti. Non lo sappiamo, ma intanto in Maroon 5.
1: Kiss Kiss, Play Summer.

0: fanno ridere, giocare, condividere. Dal 31 agosto il pomeriggio torna a vivere insieme. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss. Con Alfio e Ciro.
1: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
0: L'ultima prova, l'ultimo passo prima dell'inizio della stagione. Il Napoli chiude la preparazione estiva affrontando l'Aris Salonicco mercoledì 12 agosto alle ore 21. Un'occasione per vedere gli azzurri di Mister Allegri e respirare l'atmosfera della stagione del centenario. Segui la partita in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il campionato è vicino, l'emozione è già cominciata. Yes.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss. Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
2: Kiss, kiss. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Ed eccoci qua, si stava parlando di password e come al solito vi ricordo che io in questi pomeriggi di agosto sono qui anche per mantenere vivi i programmi che si stanno godendo le loro meritate vacanze e quindi adesso è il momento di mettermi i panni di Marco e Raf quando in Dedichis fanno il loro gioco della password per sbloccare il programma. Come funziona? Vi darò adesso due indizi, uno legato ad una parola e uno legato ad un numero. Il più veloce ovviamente vincerà i gadget di Kiss Kiss e verrà in onda con me tra qualche minuto. Io adesso vi do gli indizi, vi dico già che la parola è facilissima, per quanto riguarda il numero c'è da fare un piccolo calcolo. Indizio per la parola: ha la testa pesante e un lungo bastone, colpisce col chiodo per far costruzione, è re del cantiere, della forza e del legno, nel gioco del giudice batte un bel segno, non usa la spada ma batte con foga ed è pure l'amico del ferro che roga. Guarda, ci ho anche fatto una piccola filastrocca. L'indizio del numero invece è il seguente, ascoltate bene che va fatto un calcolo, perché sono le corde di un ukulele moltiplicato per i mesi dell'anno che hanno 30 giorni. Ok, questo è l'indizio. 347 490 0042, vediamo chi vincerà password.
1: Password: una parola, un numero, 1000 tentativi. Password. Indovina anche tu la password del giorno.

0: Beh, poteva essere anche una password quella. Siamo su Radio Kiss Kiss, stiamo cercando di capire qual è la password di oggi. Io l'avevo detto, la parola era facile, il numero poteva trarre in inganno. Andiamo a sentire Giovanni se ci sono già dei primi messaggi.
1: Credo che la parola sia martello 25.
2: Accesso negato.
0: Amico mio, no, c'è stato un errore di calcolo. Proviamo a sentirne un altro.
3: Martello 12.
2: Accesso negato.
0: Accesso negato perché in realtà la parola, oserei dire che l'hanno indovinata pressoché tutti, il numero non tutti, ma tra le persone che l'hanno indovinato c'è lei, Giulia.
4: Buonasera, eccoci qua.
0: Ciao Giulia, di dove sei Giulia innanzitutto?
4: Ciao, sono di Roma e sto andando adesso in direzione Napoli.
0: Allora ci vediamo questa sera.
4: Assolutamente sì.
0: Allora Giulia, molti sono rimasti ingannati dall'indizio che ho dato io, perché qual è la password esatta?
4: Martello 16, perché se non...
0: Aspetta che c'è lo stacchetto della vittoria. Perché Giulia, diciamolo, 16, io ho dato come indizio le corde dell'ukulele e i mesi da 30 giorni, ovvero?
4: Esatto, ovvero 4x4, ho dovuto cantare la canzoncina dei mesi per ricordarmelo, però alla fine ce l'ho fatta.
0: E allora diciamola, perché quali sono i mesi quelli da 30?
4: Allora, 30 giorni a novembre con aprile, giugno e settembre.
0: Perfetto.
4: Di 28 ce n'è uno, eccetera, eccetera.
0: Tutti gli altri fanno 31, la risposta esatta quindi era 4x4, 16. Giulia, ti arriveranno a casa i gadget di Kiss Kiss, continua a seguirci, grazie ancora di aver partecipato al nostro gioco e Kiss Kiss a te.
4: Grazie, Kiss Kiss a tutti.
0: Ciao.
5: Quest'estate gli indizi saranno ovunque. Una parola, un numero e la voglia di trovare la risposta giusta. Per ricominciare a giocare, save the date. Lunedì 31 agosto torna

E Paola e Chiara ci introducono alla novità di questa terza ora, che ci porta a avere un incrocio tra la musica elettronica con il rock, ed è qualcosa di veramente grosso. Presentata a sorpresa all'ultimo Tomorrowland, questa è l'ultima collaborazione tra Martin Garrix e gli U2 con Fire Files.

0: aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Kiss, kiss.
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah! Uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calzolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
0: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Kiss, kiss. Chased every friend.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.

0: Vieni da MD anche per la tua casa.
1: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
2: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 23 agosto, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere una cuocitutto in vetro temperato borosilicato Pirex dal diametro di 26 cm con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta poco per avere tutta la qualità che cerchi.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: Kiss, kiss. L'ultima prova, l'ultimo passo prima dell'inizio della stagione. Il Napoli chiude la preparazione estiva affrontando l'Aris Salonicco mercoledì 12 agosto alle ore 21. Un'occasione per vedere gli azzurri di Mister Allegri e respirare l'atmosfera della stagione del centenario. Segui la partita in diretta a pay-per-view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il campionato è vicino, l'emozione è già cominciata. Kiss, kiss.
4: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere, calciolone!
6: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Kiss, kiss.
8: Perché?
9: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
10: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
10: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
7: Kiss, kiss.
12: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%. Tuo a 679,20 €. Approfittane subito in negozi online. MedioWorld.
7: Kiss, kiss.
13: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
14: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Radio Kiss Kiss.
1: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendete.

0: del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti e classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.